0: entendi.
1: VFM, mais e melhor.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.